Ella dice che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi, che pensi